quel libro qua che ti rimina, che cano, che chi è, di lingue, senza pure morire così, faccio qualcuno curante, ma ci messo a buono, con la sinci monicotiva, così, ma ci messo, non sigo, ma ci stavamo uno, pep, finica con te, boccalo con seca, bisogna uscire, ringrazio di funzerini, bisogna fuori, ringrazio di funzerini, in hawaii, ci, cacciuzzi, pa fupi, in caricaini, pa fupi, in anga, pa rifinango, bisogna parlare di bassa caffè, per non pensi, sono caffè, una guantuace, una guantuace, sicuro di esistenza, in anga, come caffè, basta che mi abbia liberato, in anga, quanto guva. Sono tikati caffè una want watch ndiferini tens ali kunango ambaritsiwa kuma caffè ndiye tikadazo nyimbo za kuna huku nyimbo za kusiana siana nyimbo za chikwinya ndawe ndiye panopa mba tuone zina muno studio ya radio Mosambiki wabasato ya nchi nyungwe Mbati kumbusane, mbati kumbusane. Chisuwa nzato. Chisuwa nzato. Kanasha maru wangu ni pano. Mwen house nangu ni kambone ngati mbali. Ndafunza pabotsi. Tidabdinda pabotsi. Neka, saka. Kota uva. Wina kuparabasa, wina angu neo. Wina wando kutsakalira. Wina alipambuti ya wina.